0: questo straziato modo di... Aria è morta. Io bene.
1: Esseri umani, vi comportate così? Proprio perché siete uomini, litigate.